0: vado a salutare.
1: Chissà forma vuoi alzare me.
0: Saludos desde Puerto Montt.